cari amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo.

raccolto e tutto stabilito, onde il superbo Gloucester assolir.

allegri. O Carlo mio, possiamo senza timore ed apprensione pensare a preparar la

0: lascisi presto.
1: Non tenermi, non posso. Angelica, avvertire ora mi prende.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.

0: andiamo, va là.
1: Io per mia vita.
0: A te. Vedrete tra poco sfruttare quel fuoco per pasto l'orgoglio, vedere il tuo voglio sovesco e dormire e cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli errori, concedo, ma si stupi, vado, ti muori.
0: Lo stegno, ma c'è.
2: Guardate che viene.
0: Un fiume di sangue, vediamo, vedrai.
2: Ui, beh, ci sono guai.
0: Orecchi di

aprite un po' quegli occhi. Uomini tutti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche diaboliche.

accuse, le difese e gli atti del giudizio sovrano. Teuzzone, per te del regno sono infrante le leggi. A voti estremi del genitor disubbidisti. Il sacro giuramento a sprezzar cieca ti mosse avidità d'impero. Ribellar mi impugnasti.

Signore, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste.

Bruno! Signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!